0: Grazie, caro amico mio, Marco. Io pure ti voglio bene a te. Molte grazie.
1: Sono le notti là in America, ma erano solo le lampade.